pieno di sogni che vogliono iniziare. Più ogni nota di questa musica si fa innamorare. Giriamo tra luci dorate.